0: Jornali e che didattica sarebbe stata il tour per tanti brasiliani di Assalto cosa ci sento lì Coppa andrà a Lodi
1: sì, è stato un po' di tempo.